barbier. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono.

Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non lo chiederò. Bravo, Figaro, bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.